possibili che dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre, dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale, e non abbandonarsi a facili trionfalismi né a semplicismi politici di sé. Compagni, c'è un fatto culturale e politico di grande importanza. Mi rendo conto perché è difficile e mi rendo conto anche di una certa difficoltà. Ma noi comunisti dobbiamo essere convinti e coscienti che dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre, dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale, e non abbandonarsi a facili trionfalismi né a semplicismi politici.

Io so che ti innamoraste della grande Freda. Però dimmi come ellas trovaron todos los colores para cantar. Y cómo te cortaste la lengua, jaula, para no dejar de volar.